Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetse. Ha re eme mmoho le lesedi FM, re tshehetse tlhomphano, ho thusana, ho ntshetsana pele, toka le tokologo. Lesedi FM ke molelo. Ditheoha dikalaneng le mvolo, Autia Strada, ho lesedi FM fela.

0: Vololo Mvololo, dumela Outerstrada, ke mosebetsi swetsang na Mahadi Frankfurt, ko jile ka tsebe le qhubung la 88.6. Anko
1: ke Mvololo shopo uzethe amnate Mvololo Matsbana mshesho shopo msebenzi yawo khatam
2: ee Mvololo Mvololo Outerstrada tya dladleni ke papita ma ka mogadi re masema ko ma se ka 88.4 ntate a ntse di ja fatshe fela ntate wa ka fa mavi di e thara so tangi so tshana masole tangi come
3: tumela zumela vaje boy se thethe se bahloma khata ke mo di virginia se ko ma metil khule 89.4 till the last hour tango.
4: Hi, Mr. Good Kisser. Oh, my name is Mamet. I'll call 806 DSTV. It's CD Blatt. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm going to go to the house. I'm
5: wamfana ho nyathwa yimuru ke ra je phe di magana magwedi ha e ke ta u nguya di je go be di supa go tlo supa ngwana matala ha ga tsa u qatela ga ya lo yana ho tsona ka ba di jama ka thello ha ona go le ge le khopo
6: ile le go lo lo lo ma volo volo ma volo volo tse ke na le wena tse ke omametse mabolobolo ebile ke mosebetsi le nna tse ke dula di-nighteno ke rare ye goreng ya botlhano bolobolo e goreng ya botlhano bo qhobe bosibona ke nna gautatela ko ka mona ka fidioscon ke omametse go 90.3 danko
7: hi velebele 88.4 ke motshedi a omametseng a le teng. Ah, kajeno ya ngwana mme di ntse di ja fase e ntse le thewile fela ngwaneso thank you veli ke sedi wa le paris thank you
8: ela Mr. Ville kae ngwaneso re teng mane o bua le sekemekeme ntatwana leileng
9: tumela veli o bua le molebogentumeng ka tumelo le paris ke ntse ko omametse ga yore ya botlhano legolokwe bai
10: kgotso veli veli moloi kumametse ka 89.4 ke le Thabong Welkom ke Maria Mogoto ao veli movelisto le serie fan a ke molele.

0: re ho re nyabusano ntate mvolona re ho re nyabusano. Ehi, bile bokoko, bile ke sebaetse. Kane ko kiti.
1: Hela, hela, vili, vili, vili, mloi. Hela. 88.8 lo gotla petsana re itse tanko.
2: Hey veli go mametse ha monnate ka lechubula 89.4 ke le ka mona ka kutwanong Odendaalsres ke mamponyelele. Thank you veli.
3: Bona veli veli bololo ke na mechinga mmekwa o mogara o se go ke tsogile ke tlile tseli ka 88.4 Farnberg ke bare go renya o tlhano modimo a tsho go fase tsotlhe. Amen. Dikgwa di kala neng le mvolo.

0: Dumela Velimoloi, o ke a strata, ko tshwere ka lekhubi la 90.3, ke le mona Fion Scorn. Rata mare a mosolotsane wa Leboa, thank you.
1: Hai, o ke a strata le kae? Hai, ko mametse ka 88.4, ke le mona Katlehong, ke Jabulani wa Sempe. Ke a leboha, ntate.
2: Dumelang, Bololo. O mametse ka lekhubu la 89.9 megahertz. Ke Kulikatazi ka mona ka Bloemfontein Fast Park ka mosebetsi lapeng ke Phahameng Bultfontein. Ke a le wena horeng ya bohlano, Bololo. Ke a leboha.
3: Voli voli, ma voli story, Vololo. Ha o di a strada banna, sporo ka yuane poko di a saofu. O nkile ka 88.4. A re o re nya bohlano ma voli voli o tswe ke di go bo hloko ha ke saka ka tsa malo wena o kente go go pelwa ka ba bo hloko a mpe di voli voli man le ponto yo ke le rata a mpe ma voli voli tswa ga njalo
4: a veli ke mami pone tlamene mo e try ke na le wena ngwaneso hore nya o qetela ke a le wena. Tanko.
5: E gara so. Yo mo tsuma fifi. O ma metse ga 80.4. Ke le ma fite mo na ntate go di sa time ane. O thoma mo go di pila ha meke. Tanko.
6: Di kewani kalaneng le mvololo, Autia Strada, Holy City SM Fair.

0: Ba ibitsa mali ke Miss D le Mega Drums Radio.
1: Di scrum half di hloka di fly half. Fineberg Mngomezulu o hloka Willemse. Mme se sa boko boko se hloka Siya. Mme se tini se seng le se seng se hloka AfriSam cement. Di dubile moho ka motswako o matla wa cemente ya boleng bo tshetjwang re bahludi. Reka mikotla e mehlano kapa ho feta ya AfriSam cement. Mme o ka hapa monyaka o senang tekano wa bababedi o ba le di Springbok. Moho di dikete tsa di voucher tsa ho aha AfriSam. Batshehetsi ba motlotlo ba di Springbok. Hona di pehelo.
2: Lesedi FM ha se modumo fela ke mokgwa wa bophelo. Iphe nako o fumane diaparo tsa semmuso tsa Lesedi FM ka jeno. Dikipa tse ntle ka diranta tse 250.
3: Tshetshetse mmalwa
2: ho tloha ka ranta tse 800 ho fihla ho 1064. Tshetshe e mebalabala ka ranta tse 550. Le mokoro to o khadisitsweng ka ranta tse 800. Re fumaneha de colony Bloemfontein Pioneer Mall Maseru le design by Babs Randberg. Kapa kena internet o ka diba africa.com. Kapa o re latele ho marangrang
3: a Lesedi FM.
2: Lesedi FM re apesa setjhaba ka botlotlo.

lwane radio Afrika Borwa na fela kwa nanao ka ofela latela ka tshebeletso na mantla le sedi ya fema antle di mahlo ho ra ke a borobontsena tsa ra borobondi tabo di ba lwa ke di yangwane moeti.

0: Komedi horra ke le shumele metsumedi ha re fetele moifong wa ditaba wa imatlafatse.
1: Le buile ha ho lutudi sama hantle o ile o phumula ho baneng ya ho tima o e gathile re tlo boela re tiana hape le wena kwano sia le moyeng na kong e tlang mo mamedi o fela go le jwalo le nane o le kenang ke la ditaba tsebeletsong ya le sedi fm lona ke imatlafatse re pele re tlo kena go tse o go ditlhopisitseng ka jeno re fetele ho mosi wa tshwewu ho re balla ditaba tsa ora ya le shumele metsimedi.

Ke lebohile haholo mosi wa tshweu ka ditaba tseno tsa hora ya leshome le metso e mmedi se latelang e tla ba sa hora ya pele. Momamedi metsotso ke e seletseng ka morao ho hora ya leshome le metso e mmedi le kenang ha jwale. Lenaneo ke la ditaba ke la imatlafatse sebeletsong ya Lesedi FM. Ka jeno ke la bobedi la la leshome le metso e robong kgwedi ke ya bohlano ya motsheanong selemo ke sa ketse pedi le mashome a mabedi a nang le metso e tsheletseng. Lena la ka jeno le imatlafatse mohlahisi wa lona ke tiisetso Mokwena. Stanley Motsatebe ke ena ya re laolelang kgaso. Nna lebitso la ka ke dimakatso wa hafolotse. Re na le wena o tloa ga jwale ho fitlhela ga metsotso e tlabe le mashome a mararo ka morago hora ya leshome le metso e mmedi. Hopola gore lenaneo lena le imatlafatse o le tiisetswa ke SABC News. Re ikemetse. Ha re kgethe nku ka pere. Dumela momamedi.

0: o ka ba lehlasipa la bothata ba molao, ho tshwarwa ka phoso, tlhekefetso, tlhalo ntle le kgang, diqabang ka rente, ditaba tsa tlhokomelo kapa mathata mosebetsing. Clientele Legal e o fa maqwetha a hlwahlwa ka ditefello tse theko e tlase ka kgwedi. Maqwetha a rona a malala laotswe ho thusa, hora tse 24 ka letsatsi. SMS ha lesedi ho 39771, ke lesedi ho 39771. Clientele General ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance eo e seng ya bophelo. Dipehelo di fumaneha online mmoho le tefelo tse tlwaelehileng.
1: Metsotso e mashome a mabedi hantle pele ho hora ya bobedi. O mametse lesedi FM. Motho e motle Cuba kwana, Cuba tlase, Cuba mane. America e re batla ho kwalla ngwana bo Fidel Castro e leng Raul Castro. Me Cuba hona jwale a ena oli.

ke le buile ha holo skim sa drive le sebeditse mamedi ho fela le jwalo le nana no le kenang ha jwale ke le nana la ditaba la matshohlo ho le tsedi fm me ho polo re lona le tsetswa ke sabc news re ikemetse ha re gethe nku ka pere empapelo mo wa re fetela o tsietse mohala di ho re balla ditaba tsa hora ya botselela

0: re motle ere ha idula mona nako ke feta ka mabenkeleng ha ke khutla mona ke tlo kopana le morena mopedi ere ke etse tjena ke a khutla
1: Bosuko ba lahlelwa ke moratuwa ha se papa head clientele e khutsisa hore ho boloka ba baratang ka seriti ho bohlokwa di plane tsa rona tsa lepato di lefa kontane nakong ya hora tse 24 ho fumana airtime ya 200 hang ha o kenya claim plane engwe le engwe e cover batho ba 13 sms lesedi ho 34774 ho 34774 clientele life ke moabi wa ditshebeletso tsa ditjhelete le mofani wa insurance ya bophelo ho na le dipehelo online le tefello tse tlwaelehileng
2: Sebidi molefe ka tsa dipapadi. Tsa dipapadi. Kholisedi FM.
0: Mabere motlene so se dula handle mashoma mabedi ka morao ho rena ya bosupa re shapa pere jwa le weso go fetola di gear.

0: Fela he mama di pelo tsena so hle ge ke o fedi taba tse monate ke tsena we so ghetlo la pele na laneng ya bolo se tlopa sa Bundesliga sa Germany RB Leipzig se tlang khisetsa na mahafi Luis ana o dimo le tlase le bahlodi ba PSL Mamelodi Sundowns ho Red Bull Diski last number e leng mogahlelo wa o qetela wa re ka o fela South Africa tour Papa di tla bapala la bohlano la di 29 motsheanong le baleng la Lucas Moribe Pretoria ka hora ya borobedi mantsibuya di tikete di fumaneha compute ticket
1: tsa di papadi police di FM

0: Morumo Lesedi FM ke molelwa
1: Afrika ke le haela tokologo le motlotlo ka bahale ba elwanetse hari eme mmoho le Lesedi FM re tsietse tlhompano go thusana go ntletsana pele toka le tokologo Lesedi FM ke molelwa. Mafikeng, toropo ya nalane ya buitshepo e profenseng ya bokone bophiri. Mamela Lesedi FM le kubuna 98.4 kaboka kena ho SABC Plus app ho mamela Lesedi FM ke molelwa.
2: Papa di ho Lesedi FM.